cose vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso un vento che ha